Tu faci quante ma come ciò pinga male ciò pinga niente mai tu faci quante ma come come al quinto avvi come le lula vi come in aromena vi me un avvi me Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame azken tu fili, kame alke tu fili. Beime unga beime u, kame feyendo nga mle tuai. Inchin mu nga inchin, bilche mu maita mu pe, tu pachidu.